che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Sono le 7:02.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansk a Kiev. L'ho riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansk, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longoborghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere alla lunga di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Musica che cattura.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
4: Anche in autunno un grande mercato.
3: Tantissimi espositori.
4: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
2: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
3: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
2: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
9: Questa è Lady.

0: tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra classifica. Eccole che arrivano le 20 posizioni più alte che siamo andati a ascoltare questa settimana, come sempre all'interno delle nostre trasmissioni qua su Radio Lady, le canzoni più ascoltate. Quindi, come sempre, dalla posizione numero 20 alla prima, con un po' di canzoni che escono da questa classifica, e vado subito a dirvi quali sono questa settimana. Si tratta di White Girl Wasted di Anna, ma anche di Los Angeles di Blanco e Businessman di Dito nella Piaga. Abbiamo quindi tre nuove entrate, le troveremo tra pochissimo, ma intanto partiamo dalla posizione numero 20 della nostra Hit Lady, che questa settimana è occupata da Giusy Ferreri e il suo singolo Vuoto Cosmico.
1: Numero 20.
2: Io

0: Posizione numero 20 per l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, che questa settimana occupa la posizione più bassa della nostra hit lady con la sua canzone, che è il secondo brano della collaborazione insieme a Michele Canova, Your Fida. Arriva mentre Giusy Ferreri prosegue la sua carriera solista dopo il percorso parallelo intrapreso invece con la sua band alternativa Bloom. Andiamo subito alla posizione numero 19 e perde ben 10 posizioni Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero

0: solo dopo tanti anni Madonna continua a essere onnipresente nelle classifiche, compresa la nostra, è infatti stata presente diverse settimane, ma continua veramente a dettare legge, in questo caso raccontando i suoi esordi musicali e fortunati con la sua Dance Theoria, che questa settimana troviamo alla posizione numero 19. Arriva però la nostra prima nuova entrata della settimana e la troviamo proprio alla posizione numero 18, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Numero 18. Una

l'altro hanno presentato durante il pre-partita di Genoa-Napoli, inaugurando così anche il campionato proprio delle loro due squadre, che sono raccontate all'interno di questa canzone. Questa è la prima delle tre nuove entrate della settimana, ma passiamo subito alla posizione numero 17, dove perde qualche posizione anche Bruno Mars con la sua On My Soul. Numero 17.

0: My Soul, Bruno Mars da qualche settimana, anche lui all'interno della nostra hit lady, la nostra classifica tra le canzoni più ascoltate, una canzone d'amore frizzante, solare, positiva, che sicuramente gli è valso tutto questo successo. Andiamo avanti però nella nostra hit lady, perché è proprio la posizione numero 16 che troviamo la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana. Si tratta di Peggy Gou con un nuovo singolo dal titolo Woman.
1: Numero 16.

0: Woman, nuovo singolo di Peggy Goo, scritto però con la virgola, e così sono presenti sia la parola woman che la parola man al suo interno. Una canzone pubblicata in realtà tra le hit estive di quest'anno e realizzata insieme ad Ayra Starr, una cantante nigeriana afrobeats e pop. Una canzone che hanno detto loro stesse speriamo vi accompagni con i tanti bei ricordi estivi. Andiamo a concludere questa prima parte però della nostra classifica, che torna tra pochissimo ripartendo dalla posizione numero 15. Hit lady, hit lady.
1: Spot. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
5: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady.
8: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
9: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady.
10: Anche in autunno un grande mercato.
11: Tantissimi espositori.
10: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
12: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
13: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
12: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
13: Evento organizzato da Amba Confesercenti.

Posizione numero 15, ecco che siamo ripartiti con la nostra classifica. Ci sono anche YouTube che, come sapete, sono tornati per questi 50 anni di carriera con una nuova canzone che segue tra l'altro un EP con tante canzoni sempre caratterizzate insomma dal loro impegno e anche diciamo da quello che è il loro stile, ma in questo caso Street of Dreams è arrivata da sola come singolo questa settimana fino alla posizione numero 15, perdendo quindi qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Andiamo invece subito a scoprire la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. Si tratta di Kintsugi, l'ultimo singolo di Elisa. Numero

0: oggi è l'arte di riparare le cose preziose, in realtà andando proprio a sottolineare, no, la frattura con dell'oro. Questa è la bellissima arte giapponese che Elisa ha cercato di inglobare in qualche modo nel significato, ma anche nel titolo di questa sua nuova canzone, che è la terza e ultima entrata di questa settimana alla posizione numero 14. Posizione numero 13 invece per Cat's Eye con Animal.
1: Numero 3.

0: che ha presentato quest'estate questo singolo Animal, che sicuramente ha dato loro il successo internazionale e che è anche il secondo estratto dal loro terzo EP intitolato Wild, pubblicato proprio nell'agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato le Cat's Eye questa settimana in salita nella nostra Hit Lady, e in salita c'è anche Julie con Serenamente alla posizione numero 12.
1: Numero 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Erika, canzone di Ernia con la quale il cantante vuole raccontare il suo rapporto con la città in cui è cresciuto, parlando anche di senso di appartenenza e di tutte le caratteristiche di una città che poi è Milano, che è la vera protagonista di questa canzone, che ci porta così alla conclusione di questa seconda parte della Hit Lady. Riprendiamo però tra pochissimo proprio dalla posizione numero 10. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
0: Sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento.

0: Per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Auto Officina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
5: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
6: Disco novità.
7: Elisa Kintsugi.

0: 8 e 0 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
2: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia. Davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
3: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
2: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrische, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
3: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
2: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90esimo minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
6: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
7: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
6: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
8: Lady.
9: Monta in sella.
10: Sali a bordo.
9: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
10: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
9: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
10: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
11: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
9: Per info 0571 94 50 34.
11: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
8: Lady.
12: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
8: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
14: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
15: Questa è Lady. Questa è Lady.
16: Hit Lady. Hit Lady.
17: Numero 10.
18: We

0: con Good Old Days, questa settimana in discesa di 6 posizioni fino alla numero 10, per una canzone che ci ha sicuramente accompagnato in queste ultime settimane, con questo bravo artista che dalla strada è arrivato al successo internazionale. Lasciamo Chris Sarandi per salire, così come sale di qualche posizione anche l'ultimo singolo di Ligabue, alla posizione numero 9, Qualcosa per te.
1: Numero 9.

0: settimana nella nostra Hit Lady con la sua Qualcosa per te, una canzone che vuole raccontare una persona da vicino che attraversa un momento difficile, anche senza soffermarsi troppo sulle motivazioni, ma solo andando proprio a raccontare l'effetto, le conseguenze. Questo il nostro Ligabue alla posizione numero 9, ma saliamo fino alla numero 8 dove Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari ci fanno ascoltare Goya.
1: Cosa

0: cosa sogni senza me?
1: Una visione un po' surreale, quella che hanno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone e che cercano proprio di richiamare con il nome e le immagini, ovviamente, che rievoca questo grande artista Goya, che dà anche il titolo a questa canzone, che questa settimana guadagna diverse posizioni all'interno della nostra classifica. Posizione numero 7, qua siamo arrivati, scende invece Achille Lauro con la sua La città degli angeli.
2: Numero 7.

0: La città degli angeli, scritta proprio tra Los Angeles, città che da sempre rappresenta una fonte di ispirazione per Achille Lauro e l'Italia, una riflessione che è anche un po' il ritratto di una generazione che cerca il suo posto nel mondo. Abbiamo trovato questa canzone alla posizione numero 7 questa settimana e allora continuiamo con la numero 6, dove perde 4 posizioni Saif insieme a Bresh e la loro Parlar d'amore.
1: Numero 6. Che bello!

0: Saif e Bresh, due cantanti della nuova generazione con il loro linguaggio, che in questo caso hanno deciso di unire le loro forze in questo nuovo featuring e nella loro Parlar d'amore, che comunque questa settimana perde qualche posizione, addirittura il podio della nostra classifica. Andiamo quindi tra poco a svelare le 5 posizioni più alte, ovviamente restate con noi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica, il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Spot.
5: manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
8: Lady. Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
9: Lady.
10: Anche in autunno, un grande mercato.
11: Tantissimi espositori.
10: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
12: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
13: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
12: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
13: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
9: Lady.
14: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
15: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
16: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
15: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
17: Ma io questa non me l'avevo.
15: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
9: Lady.
18: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
19: Radio Lady. Hit Lady, Hit Lady.
20: Numero 5.

siamo tornati nella nostra Hit Lady, la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, e qua siamo proprio ai brani più ascoltati nella nostra emittente, proprio perché siamo nell'ultima parte, quella che va dalla posizione 5 alla numero 1 di questa settimana. E abbiamo subito cominciato bene con la voce e lo stile di Olivia Dean con il suo singolo Baby Steps, che questa settimana troviamo in salita proprio alla posizione numero 5. Posizione numero 4, guadagnano 4 posizioni anche gli italiani New Genea, questa è Care. Numero

0: il loro inconfondibile stile mediterraneo, così possiamo chiamarlo, che ancora insomma ci riporta ai suoni estivi. Questa è Carré e l'abbiamo ascoltata questa settimana alla posizione numero 4 in salita. Siamo dunque arrivati al podio, che questa settimana è occupato tra gli altri da Malcolm Todd, posizione numero 3 per la sua Earrings.
1: Numero

canzone pubblicata un paio d'anni fa, arrivata adesso al successo internazionale, come si dice, virale, e questa settimana guadagna ben 3 posizioni, arrivando fino al nostro podio, Earrings. Posizione numero 2 invece, questa settimana perdono la vetta Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana. Numero 2.

0: trio composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa per La Costiera Amalfitana, canzone che ci accompagna da un po' di tempo e che questa settimana scende alla posizione numero 2 della nostra classifica, e siamo quindi davvero arrivati al momento in cui vi sveliamo la canzone più ascoltata in questa settimana e in questi giorni qua su Radio Lady. Ma si tratta di lei, la nostra Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.
1: Numero 1.

0: canzone più ascoltata questa settimana anche qua su Radio Lady, lo avete appena sentito con la nostra classifica in cui vi ho fatto riascoltare le posizioni dalla numero 20 alla numero 1 e come sempre con qualche canzone che ha lasciato la nostra classifica e con 3 questa settimana nuove entrate nella Hit Lady. Ricordiamo come sempre le canzoni che sono uscite dalla top 20: Businessman di Dito nella Piaga, Los Angeles di Blanco, ma anche White Girl Wasted di Anna. Io vi aspetto la prossima settimana per tutti gli aggiornamenti della nostra Hit Lady. Ciao a tutti.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady. Hit Lady.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con tutto ciò che ci piace cucinare e preparare insieme. Oggi, visto le temperature ancora calde, volevo suggerirvi una ricetta facile, economica e fresca: delle crespelle che andremo a farcire con della rucola, della crescenza e del prosciutto cotto, ma che con la vostra immaginazione e creatività potranno essere diverse ogni volta. Vi starete chiedendo: ma che differenza c'è tra crespelle e crepe? Non c'è alcuna differenza reale. Crespelle e crepe sono esattamente lo stesso cibo, una frittatina molto sottile e morbida fatta con farina, uova e latte. Crepe è il nome originale in francese, crespelle è la parola in italiano, usata spesso per indicare la versione nostrana usata nei primi piatti al forno. Allora, siete pronti? Vi occorreranno circa 15-20 minuti di preparazione, più un quarto d'ora per il riposo dell'impasto. Ecco gli ingredienti.

0: padella aggiungendo un po' di pepe. Imburrate poi una padella antiaderente e riscaldatela a fuoco medio, versando un mestolo alla volta di pastella per ottenere le vostre crespelle, che dovrete dorare per pochi minuti per lato. Ad esaurimento della pastella, iniziate a farcire le crespelle col prosciutto cotto e la crescenza e piegatele a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere un triangolo. Potete anche ripassarle al volo in padella prima di servirle, se le preferite tiepide. Che ne pensate? E soprattutto, come le preferite, dolci o salate? La fantasia, i gusti, le tradizioni, gli ingredienti di stagione, tutto potrà dar luogo ad un risultato diverso e originale. Secondo Michael Novak, l'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese. Beh, riportando questo nella nostra cucina, chissà quante e quali imprese potremo realizzare. Voi sperimentate, poi fatemi sapere. Vi aspetto presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Spot.
3: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
2: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Lady.
3: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
3: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Su Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
12: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: morning.
1: Buongiorno Lady.
0: Weekend.
1: La mattina con Radio Lady.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

trova il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono quattro candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano.
4: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, nel bidone dell'umido della politica nazionale».
5: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori dei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
4: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
5: È caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent e Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
4: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Niewiadoma, quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Lady, la musica che cattura.

Bentrovati, buona domenica 27 settembre con il GR delle buone notizie. Una buona notizia arriva dalla California: dopo la rimozione di 4 dighe sul fiume Klamath, il salmone Chinook è tornato a raggiungere aree storiche di produzione. Secondo i dati riportati nelle ultime raccolte di buone notizie, oltre 20.000 salmoni hanno già superato le zone dove prima si trovavano le dighe. Un esempio di come modificare un ambiente possa permettere alla natura di riprendersi i propri spazi. Trovati 25 panda rossi in Nepal, una popolazione di panda rossi, animali considerati a rischio, è stata individuata nelle foreste del Nepal grazie a fototrappole installate tra gli alberi. Le immagini hanno permesso di documentare almeno 25 esemplari in una zona che non era stata studiata adeguatamente. Una scoperta importante, perché conoscere dove vivono gli animali è il primo passo per proteggerli. Batterie delle auto elettriche, arriva un metodo per recuperarle. Un gruppo di ricercatori della Cornell University ha sviluppato un processo elettrochimico che, secondo i primi risultati, può riportare batterie a litio esaurite fino al 95% della loro capacità. Il metodo evita inoltre di doverle triturare durante il recupero. Se confermato su larga scala, potrebbe rendere più efficiente il riciclo delle batterie. Case stampate in 3D utilizzando scarti del legno. Nel Maine, negli Stati Uniti, è stato avviato un progetto per costruire abitazioni usando come materiale di stampa residui provenienti dalle segherie. L'idea è trasformare uno scarto industriale in materiale da costruzione e allo stesso tempo sperimentare un modo più rapido ed efficiente per realizzare nuove case. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
1: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
3: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
6: Anche in autunno, un grande mercato.
7: Tantissimi espositori.
6: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
8: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
7: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre, dalle 8 alle 20, in piazza Matteotti a Empoli.
7: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
3: Lady.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
10: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.

0: insieme a Bruno Mars, All My Soul, vi auguro il buongiorno, buona domenica alle 9:20 da Patrizia fino alle 12 insieme per questa bella giornata, anche oggi molto calda, devo dire molto calda, tra virgolette, una giornata serena con il sole da trascorrere fuori all'aria aperta, con tante iniziative, tante feste che ci sono anche in zona. E allora vi ricordo il 388 30 30 100 per i vostri messaggi, e intanto salutiamo dunque Alberto, grazie Alberto, buona domenica anche a te. Salutiamo anche Rolando, buongiorno, una buona domenica per tutti quanti noi, grazie mille Rolando, buona domenica anche a te. E poi c'è anche il buongiorno da parte di Claudio, grazie mille, continuate comunque a mandarci i vostri messaggini che leggeremo subito. E allora tra pochissimo lasceremo la linea a Maya con l'appuntamento dell'oroscopo del giorno. Vi ricordo tra gli appuntamenti principali oggi anche il gioco dell'otto volante, quindi questa settimana ci divertiremo a giocare insieme a voi. E stamattina gli appuntamenti sono alle 10:35 e alle 11:35. Adesso Tiziano Ferro con La differenza tra me e te, e poi appuntamento con Maya con l'oroscopo.
1: Radio Lady, la radio come piace a te.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
3: Lady.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
11: Buongiorno Lady. Buongiorno.

0: Eccoci, eccoci insieme. Ancora buongiorno da Patrizia. Sono le 9:39. E beh, abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ligabue. Su questa canzone c'è anche il saluto di Paolo che ci augura il buongiorno e la buona domenica. Ma salutiamo anche Tiziana dell'Associazione Aristogatti di Empoli. Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei al Gattile, Tiziana, in questo momento?
1: Sono qui in una stanza dove c'è un miso stupendo che si chiama Nerone.
0: Nerone.
1: Io parlo e lui mi si sta strusciando le gambe.
0: Nerone è un bel nome, devo dire. Probabilmente è tutto nero, eh?
1: Tutto nero, a pelo lungo.
0: Bellissimo.
1: Buonissimo. Età circa 10 anni.
0: Ecco.
1: È FIB positivo. Quando arrivò, insomma, era conciato male perché aveva una bocca bruttissima. Mm-hmm. È stato operato. Ora Nerone con una medicina giornaliera sta bene, difatti ora ha lasciato le mie gambe e ha il piatto a mangiare.
0: È vero, ci sono tanti gattini da poter anche adottare, sia piccoli che adulti, vero, alla vostra
1: purtroppo,
0: struttura?
1: Patrizia, sì, guarda, 30 minuti fa circa mi hanno richiamato perché hanno visto un'altra cucciolata nella zona del Terrafino. Continuano questi cuccioli ad arrivare, continua le gatte anche in questi giorni a figliare, cosa che non dovrebbe più succedere perché la stagione normalmente doveva essere finita, invece due o tre anni che continuano a figliare anche fuori tempo.
0: Ecco, quindi magari fino a settembre-ottobre ancora c'è la probabilità che le gatte così restano incinta, giusto?
1: Sicuramente sì, difatti siamo a fare le corse per cercare di sterilizzare più gatte possibile delle colonie che ci sono state segnalate quest'anno, ma un altro problema che abbiamo è che a volte quando ce le segnalano si trova 5-6 gatti, ma se ne trova 15-20 e la cosa diventa complicata, cioè fare le catture su tutti e stare attenti a non prendere quelle mamme che hanno cuccioli in allattamento.
0: Certo.
1: Diventa veramente un lavorone.
0: No, è vero.
1: Diventa.
0: Allora, diamo un po' di contatti, Tiziana, la struttura è aperta anche oggi che è domenica, vero?
1: La struttura è aperta 7 giorni su 7, in questo momento dalle 17 alle 19:30.
0: Sì.
1: Poi quando si accorcerà le giornate si andrà all'orario invernale e sarà dalle 16. Ma al momento, insomma,
0: per ora
1: l'orario sempre estivo.
0: Ecco, sì, anche perché insomma è ancora abbastanza caldo, cioè, non proprio tanto caldo.
1: La notte ora comincia, difatti si è iniziato un pochino a mettergli nelle cucce
0: un po' di copertine,
1: un pochino più pesanti, perché la notte è un po' più freschino, ma il giorno insomma ancora.
0: Sì, no, ancora è caldo. E allora avete bisogno, quindi adesso che stiamo arrivando verso l'inverno, di, non so, di indumenti, tovaglie, asciugamani, giusto?
1: Sì, tovaglie, asciugamani, lenzuoli, quelli si usano tutto l'anno, perciò se ne fa un uso davvero importante.
0: Quindi se avete
1: le coperte e cose di lana, maglie, si aspettava perché ancora non era iniziato il momento e sapeva già un po' di cose avanzate dell'anno scorso. Non abbiamo un grosso magazzino noi,
0: no,
1: perché nel grosso magazzino ci si era messo gatti.
0: Quindi gli indumenti di lana, ecco, è meglio aspettare, non so, fine ottobre forse.
1: Sarebbe perfetto.
0: Ecco, un altro mesetto prima di portare maglie, coperte, aspettate, però asciugamani, tovaglie, tutti gli indumenti di cotone, roba insomma leggera, questo sì, potete portarli.
1: Sì, li possono portare sempre e ci fanno comodo.
0: Certo, quindi prima di gettare quindi qualcosa di usato che non usate più, asciugamani vecchi, tovaglie vecchie, non gettatele ma portatele al Gattile. Allora, voi siete in via Ettore Maiorana, ecco, diamo un po'.
1: In via Ettore Maiorana subito dopo il sottopasso della ferrovia. Siamo aperti al pubblico, come ho detto prima, dalle 17 alle 19.
0: Sì.
1: Il numero dell'associazione è il 338 32 44 769. Se non dovessimo rispondere, lasciate un messaggio a questo numero su WhatsApp. Mm-hmm. Abbiamo anche un'email che è info@aristogatti.org, se mm-hmm. qualcuno lo preferisce. Un'altra cosa, sì, che però volevo dire, perché in questi giorni insomma è successo spesso che ci chiamassero perché non lo sapevano, se c'è un animale ferito, cane, gatto, nel nostro caso gatto, attivate immediatamente il soccorso, perché diversi comuni del circondario, Empoli, Montelupo, lo hanno tutti, mm-hmm. che è un'associazione che fa l'H24 e si attiva tramite comune o vigili della zona di residenza del gatto ferito. Uh-huh. Se queste non ci sono, sono chiusi questi uffici, tramite 112.
0: 112 che sicuramente poi trasmetterà la telefonata alla persona interessata,
1: esatto,
0: giusto? Quindi
1: esatto,
0: 112 è un numero.
1: Prendere, ecco, l'animale ferito lo porterà alla clinica uh-huh. aperta convenzionata.
0: Perfetto, quindi in caso di bisogno subito il 112 e poi è chiaro che arriveranno i soccorsi per l'animale ferito. Questa
1: sì,
0: è una cosa.
1: Ci deve essere anche per loro il soccorso, e
0: sì,
1: c'è.
0: E c'è, e adesso esiste, infatti. Perfetto, Tiziana. Allora speriamo che anche oggi, non so, arrivi qualcuno ad adottare qualche micio, sia cucciolo che adulto. E se avete bisogno, contattate l'associazione, non abbandonate mai gli animali. Anche voi nel giro di qualche giorno potete risolvere i problemi, giusto, di abbandono.
1: Facciamo tutto il possibile. Quest'anno credo di aver fatto anche qualche miracolo l'associazione.
0: Sì, è vero. Grazie Tiziana, ti auguriamo una buona domenica e a risentirci alla prossima. Ciao,
1: grazie,
0: Tiziana,
1: grazie,
0: buongiorno.
1: A voi, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per

0: 37 su Facebook Aerosal Empoli.
1: Lady, con Renocker Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady.

0: Luca Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady. Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
1: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
0: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
2: Questa è Lady. Questa è Lady.
3: Good morning.
4: Buongiorno Lady.
3: Weekend.
4: La mattina con Radio Lady.
5: E allora ancora buongiorno da Patrizia, sono le 9:54 e allora dobbiamo fare una sorpresa a qualcuno, visto che è considerato che festeggia il compleanno. E allora facciamo il numero del cellulare intanto e vediamo se ci risponde. Allora aspettiamo il segnale, ecco, del tutu e sentiamo un po' se ci risponde. Allora abbassiamo un po' il microfono perché ecco sta fischiando ogni cosa. Allora sono le 9:54, ecco qua, sì, che sta, ecco qua che sta suonando. Perfetto, si sente il tutu, non avevo capito bene. Allora, ci siamo? Non so.
6: Sì, pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, Maddalena?
6: Sì.
5: Allora, buongiorno Maddalena, io sono Patrizia e volevo farti gli auguri di buon compleanno. Quindi non so se ti ho disturbata, però...
6: No, l'anniversario.
5: Ah, l'anniversario, giusto, è vero, l'anniversario di matrimonio. Quindi tu e Andrea che vi siete uniti in matrimonio, quanti anni fa, Maddalena?
6: 45.
5: Oh, 45. Allora guarda, intanto ti faccio ascoltare il nostro jingle di auguri, un attimo, eh?
0: Da Radio Lady...
5: Maddalena, sei in diretta su Radio Lady, eh? Che bello, guarda, 45 anni di matrimonio uniti insieme con amore. Com'era 45 anni fa il tempo?
6: Un po' nuvoloso, pioveva.
5: Ah, pioveva? Addirittura. Quindi sposa bagnata, sposa fortunata, come dice il proverbio. Non era una bella giornata di sole allora?
6: Sì, un po' pioveva, un po' il sole, insomma, però no, non ci siamo mai bagnati.
5: Ho capito. Vi siete sposati in una chiesa di Castel Fiorentino?
6: Sì, siamo sposati qui a Castel Fiorentino.
5: Oh, perfetto. Quindi 45 anni insieme. Di pazienza con Andrea, come si è comportato in tutti questi anni?
6: No, si è comportato bene. Poi ci siamo comportati a vicenda, diciamo.
5: Ecco, perché il segreto per rimanere uniti insieme nel tempo è quello di avere la pazienza, il dialogo, giusto?
6: Mm-hmm. E sopportarci a vicenda. Brava. Magari comportarsi fra tutte e due.
5: Brava, ciò che non succede magari anche attualmente, tante volte

0: dopo un anno, due anni si sentono già, ecco, le prime separazioni, divorzi, eccetera. Invece con la pazienza, il dialogo, magari anche un po' di sopportazione, si va avanti nel tempo, vero Maddalena?
1: Sì, poi sai, ora noi siamo della vecchia guardia, come si dice qui a Castello, siamo persone anziane, ora i giovani la pensano diversamente.
0: Sì, sì, è vero, le nuove generazioni sono, è chiaro, hanno altre idee. Però secondo me anche i vostri consigli per i giovani sono più che giusti, perché diciamo la
1: però è giusto che sbagliano con le sue gambe, io la penso in questa maniera.
0: Quindi
1: si può consigliare, però magari la decisione la devono prendere loro.
0: Giusto, giusto. Meglio fare un errore che ci porta magari a una strada migliore, perché dagli errori si impara tante cose, vero Maddalena?
1: Infatti, anch'io la penso in questa maniera.
0: Ecco.
1: Quindi sì, si dà consigli, però la decisione la devono prendere loro.
0: È vero, devono pensare con la loro testa, perché sbagliare è umano, però tante volte un errore può portare, diciamo, a una visione diversa della vita in futuro, perché con gli errori si cresce, vero? Io la penso
1: sì,
0: così.
1: No, infatti.
0: Allora, sì.
1: È giusto così.
0: Allora, Maddalena, non so se stai ascoltando la radio in questo momento.
1: No, ora in questo momento no, però l'accendevo, la stavo per accendere,
0: ecco.
1: Poi la il telefono si scherza.
0: Infatti, no, perché è stata una telefonata a sorpresa, quindi questi auguri di anniversario di matrimonio sono da parte di Andrea, ovviamente con tanto amore, da parte dei tuoi animaletti, perché so che Andrea cura ogni giorno gatti, pappagallini, coniglietti, vero? Di tutto.
1: Il suo mondo.
0: Il suo mondo. Ma guarda, l'amore per gli animali è qualcosa di meraviglioso. Quindi quando una persona ha amore per gli animali, poi ha amore anche per le persone. Io la penso così, Quindi...
1: No, infatti.
0: Allora, c'è una bella canzone che Andrea ha scelto per te, per voi, Per sempre sì, di Salda Vinci, che infatti è una promessa d'amore per sempre.
1: Sì, bellissima. Sì.
0: Quindi se accendi la radio la puoi ascoltare. Allora Maddalena, tantissimi auguri anche da parte nostra, di tutta Radio Lady, a te e Andrea per i vostri meravigliosi 45 anni di anniversario di matrimonio. Va bene Maddalena?
1: Grazie.
0: Ok, un abbraccio grande Maddalena, tanti auguri, ciao.
1: Grazie di nuovo, ciao.
0: Ciao.

0: le 10 e 3 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci.
4: Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo avrebbe raccontato agli inquirenti Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Kate Buttig. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
5: Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon lo stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran, ha precisato però Teheran, non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
4: Tecnologia, OpenAI ha dichiarato di avere sospeso la addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. L'azienda solo 2 giorni fa aveva reso noto di avere attivato diverse verifiche sui modelli che avevano agito in modo inaspettato durante la ricerca di informazioni su siti web del governo federale, andando oltre quanto loro richiesto. Da qui la decisione di interrompere lo sviluppo.
5: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario. Si terrà invece nel tardo pomeriggio uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia, l'incontro privato tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
4: Il calcio in chiusura, Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri, a Nor, Coppola, Inacio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zomà. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Lady. La musica che cattura.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
1: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Spot.
13: Anche in autunno un grande mercato.
14: Tantissimi espositori.
13: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
14: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
13: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
14: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
15: Lady.
16: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
15: Lady.
17: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
14: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
17: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
15: Lady.
18: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
19: Cosa c'è?
18: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
15: Lady.
14: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
21: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
14: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
22: Good morning.
23: Buongiorno Lady.
22: Weekend.
23: La mattina con Radio Lady.

La verità, Vasco Rossi. Allora vi regalo ancora il buongiorno alle 10:16 su Radio Lady, ancora buon ascolto con Patrizia fino alle 12, 388 3030 100 ma anche 0571 77256. Su questa canzone salutiamo anche Alessandro di Montespertoli, grande fan di Vasco, un abbraccio a te e a tutta la famiglia. E allora volevo ricordarvi anche che alle 10:35 avremo stamattina il primo appuntamento con Lotto Volante, quindi riprende il gioco del Lotto Volante, lo faremo come primo appuntamento stamattina e poi anche durante la settimana fino a sabato mattina, poi ci sarà l'estrazione a sorte di ben 3 premi questa settimana, però ecco, iniziate a chiamarci più tardi, quindi dalle 10:35 giocheremo al primo appuntamento con Lotto Volante, l'altro invece ci sarà alle 11:35. Tra poco le previsioni del meteo con Gordon Baldacci, intanto facciamo gli auguri a San Vincenzo di Paoli, sacerdote, Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, martiri, poi San Florenziano, Fiorentino e Ilario, martiri, e poi anche San Sigeberto, Sante Elseario e anche Sant'Iltrude. Bene, quindi ovviamente tantissimi auguri soprattutto a chi, a coloro che portano il nome di Vincenzo, Vincenza, buon onomastico. Infatti Vincenzo deriva dall'aggettivo latino vincens, tratto da victor, e prende il significato di destinato alla vittoria, vittorioso. Celebre fu il compositore dell'Ottocento Vincenzo Bellini e la sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parlare dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati. È un bellissimo nome, quindi auguri a tutti Vincenzo, Vincenza all'ascolto, buon onomastico a tutti voi. Adesso Annalisa e Madame Amica.

0: Amica Annalisa e Madam, bella collaborazione tra due artiste molto molto brave. Alle 10:22 regaliamo il buongiorno anche a Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. Gordon, buongiorno. Allora, Gordon, che
1: buongiorno Patrizia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci. Allora, previsioni del meteo, Gordon, buongiorno.
1: Allora, dunque, che cosa aspettarci per questi giorni? Intanto, diciamola tutta, l'autunno non ha intenzione, nonostante sia iniziato anche quello astronomico, di prendere in mano le redini della stagione. Allora, a cosa siamo di fronte? Siamo di fronte a un, possiamo dirlo se non fosse per le minime più fresche durante la notte, a un prolungamento della stagione estiva, proprio al lento declino ancora della stagione. E poi lento per modo di dire, perché nei prossimi giorni, compreso oggi, raggiungeremo tranquillamente i 25, 26, 27, 28 gradi, che non sono ovviamente le temperature e le medie per quanto riguarda la fine del mese di settembre, anzi se volessimo essere pignoli, sarebbero i valori medi dell'inizio del mese, quindi è come se fossimo praticamente un mese in ritardo. Quindi non è proprio una situazione normale. So benissimo che negli ultimi anni si verifica sempre più spesso, però dobbiamo dirlo francamente, è una situazione un po' paradossale. Allora, che dire intanto dal punto di vista meteorologico? Ovviamente bel tempo. Oggi è una bellissima giornata, sfruttatela come meglio volete. Mi sono giunte foto di tante manifestazioni, corri la vita, insomma ci sono tantissime cose ludiche e culturali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, qualche nube in più, ma niente di importante durante le ore centrali della giornata. È una situazione che continuerà ancora su questo andamento: 25, 26, 27, 28, qualche 29 per esempio nella giornata di martedì. Poi, per quanto riguarda la seconda parte della settimana, quello che sembrava un peggioramento organizzato che doveva interessarci con l'inizio di ottobre, il maltempo, eccetera, eccetera, purtroppo non è così che andrà a finire, perché gli ultimi aggiornamenti addirittura stanno togliendo giorno dopo giorno le precipitazioni, siamo arrivati solo banalmente a della nuvolaia sparsa nella giornata di venerdì. Insomma, non siamo a niente ancora, non c'è una perturbazione degna di nota e credo lo abbia anche notato tu, perché è una notizia che è passata un po' in giro per tutta la il web. È la prima stagione degli uragani, tra virgolette, che ancora non è iniziata in America. Noi avevamo il mese di settembre, talvolta il mese di agosto, stagione degli uragani in America, che era una cosa negli Stati Uniti, una cosa, possiamo dirlo, per quanto deflagrante, normale. Poi non abbiamo una perturbazione che si sia trasformato in ciclone extratropicale, poi uragano, degno di nota. E questo significa che inevitabilmente l'anticiclone da ovest continua a dominare anche e soprattutto sul Mediterraneo. Un cambio vero e proprio? Ci riaggiorniamo domenica, perché ancora una vera e propria perturbazione che banalmente ci porti nell'autunno, perché siamo in autunno e iniziamo anche ad avere i nostri localmente qualche piccolo problema a livello di siccità, non che manca l'acqua dei rubinetti, ma insomma i nostri torrenti, insomma i fiumi a bassa portata. Perché? Perché sono mesi, mesi e mesi che, a parte i fenomeni distruttivi di mezz'ora, non piove decentemente. È un problema.
0: È un problema anche per l'agricoltura, per tante cose, giusto?
1: Certo, ma anche per banalmente per la maturazione della frutta autunnale, no? Bene o male l'autunno è appunto una stagione di frutta che matura. Vediamo banalmente che ci sono delle situazioni in cui un po' il caldo della stagione c'è stato, lo sappiamo, un'estate terribile. L'acqua che è mancata e tanta della frutta che, diciamo, nelle nostre zone eravamo abituati a vedere anche a ottobre, inizio novembre, ha le sue criticità, ecco, che non sono assolutamente da trascurare.
0: Allora, vediamo domenica prossima, se magari ci sarà un ulteriore aggiornamento sulle condizioni del meteo, un cambiamento.
1: E avremo modo di vedere se finalmente si sblocca questa situazione che, io ribadisco, sono fuori all'ombra a maniche corte. Non è proprio la cosa.
0: È vero, è vero. Però diciamo che ho notato anche negli anni precedenti, magari anche a ottobre, qualcuno indossava la t-shirt, ho visto, insomma, mi ricordo.
1: Dunque, allora, diciamo che negli ultimi anni è accaduto spesso che abbiamo avuto un mese di settembre che si è deliberatamente presentato ancora estivo. La situazione però è, diciamo, un po', noi avremo bisogno ora di una maggiore dinamicità, più che altro non per compensare, perché in natura non ci si compensa mai, però per avere una situazione tale da poterci permettere successivamente di avere anche un autunno che faccia l'autunno. Allora, abbiamo avuto un'estate che non possiamo dire che non ha fatto l'estate, anzi anche troppo, ha fatto di più. Sarebbe il momento che la stagione iniziasse a vertere, anche perché inevitabilmente, e più tempo passa, anche se il sole ha minore arco diurno, quindi minore energia, però comunque sia, più tempo passa e più, quando noi avremo le prime perturbazioni, ahimè, rischiamo di avere quei fenomeni che purtroppo sono all'ordine del giorno e che creano tanti danni. Quindi nessuno se li augura, però purtroppo si torna sempre lì. È la termodinamica, si accumula energia, quando poi vado a dissiparla basta poco per scatenare poi le conseguenze che purtroppo conosciamo bene.
0: Sì, sì, è vero. Allora, perfetto, grazie Gordon Baldacci per queste preziosissime informazioni del meteo. Ci aggiorniamo magari domenica prossima, vediamo un po' cosa succede anche durante la settimana. Intanto un abbraccio grande, buona domenica Gordon.
1: Buona domenica, buona
0: grazie,
1: domenica a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: In autunno un grande mercato,
3: tantissimi espositori,
2: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
3: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
7: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
3: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno. Good morning. Lady.
11: Weekend.
10: Tra poco. Su Lady.

0: Rolling Stones e i The Colors, che bello questo brano che abbiamo ascoltato per tutta l'estate e continua ad avere un grande successo. Beh, salutiamo anche Elena che voleva ascoltare questo gran bel pezzo, 388 30 30 100 ma anche 0571 77 256 ovviamente, per scegliere le canzoni che vi piacciono di più. Allora, adesso è il momento di giocare con Lotto Volante, quindi si parte da stamattina e poi il gioco vi accompagnerà per tutta la settimana fino a sabato prossimo, sabato mattina. E allora, intanto memorizzate le nostre linee 0571 77 256 oppure 0571 77 257 e si gioca adesso con
1: Lotto Volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale. Sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
0: Allora si gioca con Lotto Volante, che come avete sentito è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Hai difficoltà a perdere peso nonostante dieta e impegno? Oppure vuoi capire meglio come funziona il tuo metabolismo? Da My Nutritional il percorso parte da una valutazione personalizzata della persona e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare il percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Un approccio particolarmente utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando i risultati sembrano non arrivare nonostante i tentativi fatti. Allora, vi ricordo le nostre linee per giocare al Lotto Volante: 0571 77 256 oppure 77 257. Queste sono le linee per giocare con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Allora, intanto prendiamo le telefonate. Per giocare a Lotto Volante è semplice, basta chiamare e scegliere un numerino dall'1 al 90. Poi alcuni numeri hanno abbinato il premio Jolly, altri no, però poi tutti potrete partecipare all'estrazione finale. Addirittura questa settimana con tre premi abbinati al primo, secondo e terzo estratto, che vi dirò tra pochissimo. Intanto prendiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, pronto, ci sei? No, forse si è stancata di aspettare. Allora, andiamo sull'altra linea. Pronto?
3: Pronto, sono pronto.
0: Grazia, buongiorno a te, buona domenica. Eccoci qua. Allora, sei la prima a giocare, forza, un numerino, Grazia, dai.
3: Un numero?
0: Sì, un numero. Sono tutti liberi.
3: Facciamo l'8.
0: 8. È libero perché sei la prima, quindi dall'1 al 90 sono tutti liberi. Allora, senti, Grazia, le prime tre lettere del tuo cognome?
3: R-O-V.
0: Ok, perfetto. Ciao, Grazia. Buona domenica. Ciao ciao. 0571 77 256 oppure 0571 77 257 per giocare con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Voglio ricordarvi i primi tre premi abbinati alla ruota di Firenze, quindi l'estrazione poi sarà sabato 3 ottobre. Al primo estratto c'è abbinata una visita nutrizionale con test BIA e piano alimentare del valore di 106 euro. Secondo estratto un test composizione corporea e calorimetria telemetria indiretta del valore di 75 euro. Terzo estratto, un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Sono davvero dei bellissimi premi abbinati alla ruota di Firenze, primo, secondo e terzo estratto, e ricordo che l'estrazione ci sarà sabato 3 ottobre. Ma continuiamo a informarvi ovviamente del nostro sponsor, quindi un nuovo sponsor che ci accompagnerà da oggi fino a sabato prossimo, quindi fino a sabato 3 ottobre. Allora, intanto vi ricordo anche che le linee sono libere, quindi tentate la fortuna, ci sono anche dei premi jolly da regalare. 0571 77 256, oppure altra linea 0571 77 257. My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi desidera perdere peso, migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando percorsi standard uguali per tutti. Allora, se volete giocare con Lotto Volante, vi ricordo, ecco, le nostre linee in questo momento sono libere, quindi potete tentare la fortuna, magari vincere anche un premio jolly. E tra i premi jolly sono molto belli, abbiamo il libro come metodo My Nutritional, dei voucher di 30 euro, e poi anche degli ebook a scelta tra tema intestino, PCOS, endometriosi, diario alimentare, fibromialgia, menopausa, dieta flessibile. Quindi se volete tentare la fortuna, 0571 77 256 oppure 0571 77 257. Beh, tentare la fortuna, perché non tutti i numeri, non tutti i 90 numeri sono abbinati ai premi jolly, però insomma ci sono tanti premi jolly ovviamente che sono sparsi, ecco, durante il tabellone con i numeri dall'1 al 90. Allora, continuiamo ovviamente a parlarvi del nostro sponsor di My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Allora, grande attenzione anche alla nutrizione sportiva e allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea, adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. E quindi grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati presso My Nutritional è inoltre possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e i test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. Allora, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo un po' chi c'è in linea con noi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come ti chiami?
4: Monica.
0: Ciao Monica, buona domenica Monica,
4: Ciao.
0: Allora, forza, prendiamo un altro numerino, Monica, dai, non si sa mai, la fortuna magari potrebbe essere dalla tua parte, individuare il premio jolly, chissà, dai Monica.
4: Allora, buttati. Proviamo. Il 27.
0: Il 27. Allora, il 27 è libero. Monica, si vince. Ale. Senti, mi devi dire le prime tre iniziali del tuo cognome,
4: Allora, P di Palermo.
0: Sì.
4: R di Roma.
0: Sì. E poi un'altra.
4: A di Ancona.
0: Ok, perfetto. Allora Monica, con il numero 27 hai vinto il libro, il metodo My Nutritional, molto interessante, guarda.
4: Benissimo,
0: quindi guarda, ecco, noi ti aspettiamo qui a Radio Lady per ritirare il buono e poi ritirare questo libro, il metodo My Nutritional Monica, va bene? Grazie.
4: Grazie ancora.
0: Ok, ciao Monica, buona domenica.
4: Grazie, a presto.
0: ciao. Allora 0571 77 256, oppure 0571 77 257, per giocare con il nostro nuovo sponsor My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Allora, una cosa importante: come prenotare da My Nutritional? È molto semplice, potete telefonare al 320 96 52 987, visitare il sito mynutritional.it oppure seguire My Nutritional della nutrizionista empolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. Attenzione, lo trovate ad Empoli, limite sull'Arno, Signa, Saminiato Basso e Fucecchio. Abbiamo un'altra telefonata. Oh, che bello, i nostri ascoltatori che partecipano al nuovo sponsor di Radio Lady, quindi ci terrà compagnia fino a sabato 3 ottobre. Allora, pronto? Vediamo un po', prendiamo la telefonata. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto, buongiorno a te. Come ti chiami?
5: Letizia,
0: dai, buongiorno Letizia, numerino
5: 90,
0: numero 90, proprio l'ultimo numero. Che bello. Sì. Senti, le prime tre lettere del tuo cognome?
5: Como, Imola, Ancona.
0: Oh, perfetto, ciao Letizia, buona domenica.
5: Ciao.
0: ciao. Allora, tentate la fortuna, giocate con noi in questo momento, 0571 77 256, oppure 0571 77 257. Allora, mentre aspetto le vostre telefonate, vorrei ancora elencarvi i primi tre premi che sono messi a disposizione dal nostro sponsor My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, al primo, secondo e terzo estratto. Attenzione, perché l'estrazione sarà quella di sabato 3 ottobre. Al primo estratto viene abbinata una visita nutrizionale con test BIA e piano alimentare del valore di 106 euro, un bellissimo premio. Al secondo estratto un test composizione corporea e calorimetria in diretta del valore di 75 euro, mentre al terzo estratto un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Allora, se volete ancora giocare, dunque vi do tempo, qualche secondo, poi potete giocare, ecco, più tardi. Ovviamente ci sarà un altro appuntamento intorno alle 11:35. Il nostro sponsor è My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Vi ricordo i nostri numeri, che in questo momento sono libere.

0: e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
1: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
0: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.

0: domenica.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura calcio Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Slani e Duda, trascinano dalla dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia Scozia. In Italia Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Ignazio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Soma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma contro la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna. Il ciclismo: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. Successo per l'olandese Demi Vollering che regola in una volata 2 la polacca Kasia Nepiadoma.

0: quarta la Svizzera Reusser, quinta la francese Berthe. Per il tennis, Team Europe avanti 7-5 sul Team World dopo la seconda giornata della Laver Cup di Londra. Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien al match tie-break. Vittoria europea invece per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz e per la coppia Ruud-Zverev. Oggi la giornata decisiva dalle 13. Poi la pallavolo, la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. E siamo ai motori, Formula 1, George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dal 16° posto. Sesto Lewis Hamilton, Antonelli resta leader del mondiale con 302 punti, 66 di vantaggio su Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Anche in autunno, un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
1: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
3: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
4: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
3: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre, dalle 8 alle 20, in piazza Matteotti. Ottia Empoli.
4: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Lady.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady.
7: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
5: Lady.
8: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
9: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
8: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
5: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
8: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
5: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
10: Weekend.
11: La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 11:06.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
3: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
4: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
3: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
4: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
3: Calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Nor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zomà seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90° minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
1: Pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
4: Lady.
5: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
4: Lady.
6: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
4: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady. questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
8: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.
11: Weekend.
12: La mattina con Radio Lady.

0: ci dividerà.
1: Che bella collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio, che bello questo nuovo singolo Genova e Napoli. Allora intanto regaliamo il buongiorno anche a Damiano Giugni del gruppo Etruria Trekking tra Lecce e Larno, di Saminato Basso. Damiano, buongiorno.
2: Buongiorno a te, un abbraccio, un saluto e una buona domenica a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie anche a te. Oggi siete presso il Monte Vaso e le miniere di rame, giusto?
2: Giustissimo, siamo fra i comuni di Casciana Terme e Santa Luce e abbiamo fatto un bellissimo percorso forestale e siamo appena arrivati in cima al Monte Vaso. Uh-huh. Monte Vaso è un monte particolarissimo che ha una morfologia particolare, è un cono che si alza su tutto questo polmone verde che abbiamo appena attraversato.
1: Sì.
2: È veramente un luogo particolarissimo, molto molto molto interessante.
1: Uh-huh. Oh, bello, quindi poi il proseguimento sarà dove, Damiano?
2: Proseguire, intanto ci fermeremo perché il nostro accompagnatore, che è un geologo, Luciano, ci racconterà tutta la storia delle miniere di rame. Vedremo i pochissimi resti dell'antico castello e poi proseguiremo per andare verso Santa Luce, dove c'è una meravigliosa pieve alto medievale.
1: Oh, bello bello. Pranzo a sacco oppure vi fermerete in qualche
2: pranzo
1: localino?
2: Pranzo a sacco, perché siamo proprio nel mezzo alla natura, proprio più vera.
1: Sì. Pronto? Mi senti?
2: Pronto, sì,
1: ah,
2: sì.
1: Ecco.
2: E quindi sì, pranzo a sacco sicuramente.
1: Mm-hmm, perfetto. Il pomeriggio invece quale itinerario farete, Damiano?
2: Praticamente proseguiremo l'itinerario, quindi tutto faremo un'altra parte di questa zona boschiva e poi riarriveremo alla partenza delle macchine, che praticamente è nella foresta, quindi Santa Luce. Uh-huh. E quindi avremo fatto veramente un bel percorso, circa 15 km.
1: Oh, bello, un percorso immagino adatto a tutti oggi, vero?
2: Oggi è adatto a tutti, adatto a tutti, tranquillo, con leggeri saliscendi, alla fine della giornata veramente c'è 150 metri di livello, quindi veramente
1: facile, anche per i principianti.
2: Niente.
1: È vero, è vero. Anche per i principianti potrei venire anch'io, allora guarda che non sono allenata.
2: Sì, sì. Basta che tu abbia le sue scarpe da trekking e quindi zainetto anche quello della scuola e via.
1: Ok, allora come fare a partecipare alle vostre escursioni, Damiano? Come si fa?
2: È semplicissimo, sì. Basta riempire un semplice modello con i propri dati anagrafici e la residenza, uh-huh, e fare il versamento della quota, che è 17 euro,
1: sì,
2: fino al 31/12/2026. Con quel versamento ha la possibilità di avere anche la copertura assicurativa e si può partecipare a tutte le uscite domenicali.
1: Oh, perfetto. Domenica prossima invece puoi anticiparci dove andrete?
2: Certamente, domenica prossima praticamente siamo fra il comune di San Miniato e il comune di Montopoli,
1: sì,
2: e facciamo una passeggiata nei luoghi francescani, uh-huh, per ricordare l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
1: Oh, bello, un itinerario guarda che mi piacerebbe anche a me, perché sono affezionata a San Francesco d'Assisi, guarda, te lo dico con sincerità. Perfetto, allora magari ci aggiorniamo domenica prossima.
2: Certamente.
1: Così ci
2: dice. Vuoi lasciare anche il numero se qualcuno vuole avere ulteriori info?
1: Certo.
2: È il 339-8723-681.
1: Sì.
2: Lo ripeto, 339-8723-681.
1: Ok, perfetto, grazie Damiano, un abbraccio a te e a tutto il gruppo Etruria Trekking tra l'Elsa e l'Arno di San Miniato Basso e ancora una buona giornata, una buona domenica. Ciao Damiano, grazie.
2: Ciao a te, un abbraccio a tutti.
1: Ciao. Allora, a questo punto proseguiamo con la musica. Vi ricordo che tra poco giocheremo anche all'ultimo appuntamento di oggi dell'Otto Volante, quindi all'incirca alle 11.35, 11 e 40. Memorizzate le nostre linee che sono lo 0571 77256 oppure 0571 77257. Ottovolante che è partito stamattina con un nuovo sponsor e il gioco terminerà sabato 3 ottobre. Allora, intanto ecco, è arrivata un'altra richiesta. Noi salutiamo ovviamente i nostri ascoltatori, cerchiamo sempre di accontentarli, quindi un grande abbraccio a Paola che scrive: buongiorno Patrizia, buona domenica, sono Paola e mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone dei Collage, grazie mille. Ma certo, guarda, i Collage che ci hanno regalato soprattutto negli anni 70 veramente delle belle canzoni. E chi è chi non si è innamorato insieme ai Collage? Chi è chi non ha ballato quei lenti nelle varie discoteche che a quell'epoca andavano di moda anche nel pomeriggio insieme alla propria ragazza, ragazzo? Guarda, io ho scelto una delle mie preferite, che è un brano del 1977, Tu mi rubi l'anima. Ciao Paola, buona domenica.
0: 100% successi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 116 tra Massa e Carrara in direzione Genova. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Spot. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
5: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
6: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
7: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
8: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
4: Lady.
11: Anche in autunno un grande mercato.
12: Tantissimi espositori.
11: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
13: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
14: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
13: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti. Teotti a Empoli.
14: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
4: Lady.
15: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
16: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
15: Quindi il tempo lo recupero davvero?
16: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: Lady.
17: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
18: Questa è Lady. Questa è Lady. Tra poco su Lady.
19: Buongiorno Lady.
20: Good morning
19: weekend.
21: Buongiorno Lady, le 11:37, tra poco si gioca, il tempo di ascoltare un'altra canzone, poi giocheremo all'otto volante, memorizzate le nostre linee 0571 77256 oppure 0571 77257. Allora permettetemi oggi di fare gli auguri ad un cantautore che io ammiro tantissimo, Jovanotti, che oggi festeggia ben 60 anni, l'eterno ragazzo che compie 60 anni, pensate, Jovanotti oggi festeggia i suoi meravigliosi 60 anni, non li dimostra per niente, li festeggia a modo suo senza pensarci troppo. Infatti Lorenzo Cherubini, questo è il suo nome, spegne oggi le candeline di un traguardo importante, ma non ha mai amato dare troppo peso ai compleanni. Lui ha detto in una recente intervista, non ci penso proprio, ha raccontato così nei giorni scorsi, spiegando che per lui la festa è da sempre un lavoro che ha iniziato a 16 anni dietro una console, quindi oltre 40 anni di carriera dopo tra rap, pop, world music, canzone d'autore, granditore, la voglia di sperimentare è ancora intatta e per Jovanotti anche a 60 anni il futuro è tutto da inventare. Per lui è sempre festa, lui non festeggia i compleanni, li festeggia sempre perché ogni volta che è insieme a contatto con le persone, con i suoi tour eccetera, per lui è sempre una festa. E allora auguri Jovanotti per i tuoi meravigliosi 60 anni, lo ascoltiamo con la sua canzone che sta girando tantissimo in tutte le radio, presente nelle classifiche, Buon Vento.
4: Era un po' di

0: Buon vento Giovanotti Alfa, e allora tantissimi auguri di buon compleanno a Giovanotti, che oggi festeggia ben 60 anni, che bello. Allora, è il momento di giocare all'otto volante, quindi attenzione al nostro sponsor, il nostro nuovo sponsor che ci accompagnerà fino a sabato 3 ottobre. Allora si gioca con
1: l'otto volante, questa settimana è con
2: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
3: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
2: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
0: Allora si gioca con l'otto volante per oggi, è l'ultimo appuntamento, poi da domani giocherete sia la mattina che nel pomeriggio. L'otto volante con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Hai difficoltà a perdere peso nonostante dieta e impegno? Oppure vuoi capire meglio come funziona il tuo metabolismo? Da My Nutritional il percorso parte da una valutazione personalizzata della persona e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare il percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Un approccio particolarmente utile anche nei casi di dimagrimento difficile, quando i risultati sembrano non arrivare nonostante i tentativi fatti. E allora voglio ricordarvi che My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, mette a disposizione ben 3 premi principali abbinati alla ruota di Firenze, al primo, secondo e terzo estratto che tra poco vi dirò. L'estrazione sarà quella di sabato 3 ottobre. Intanto ricordo le nostre linee 0571 77 256 oppure 0571 77 256. Per giocare all'otto volante basta telefonare e scegliere un numero. Alcuni numeri hanno abbinato il premio Jolly, altri no, però poi tutti alla fine potete partecipare all'estrazione finale. E poi un'altra cosa, mi raccomando, quando chiamate, sia che non so vincete un premio o non, poi durante la settimana richiamateci per lasciare il vostro nome, cognome, numero di telefono, in caso così abbiamo bisogno di contattarvi. Sentiamo un po' chi c'è con noi. Pronto? Pronto, pronto? No, questa persona ha riattaccato, andiamo sull'altra linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, Calogera.
0: Ciao Calogera, buongiorno a te, buon mattino,
4: buongiorno a te,
0: buona domenica.
4: Buongiorno.
0: Forza.
4: Grazie, ricambio con affetto. Prego. Il 27?
0: Allora, no, il 27 è già stato preso, c'era anche il premio Jolly, Calogera. Hai scelto un numerino.
4: Va bene, allora prendiamo
0: giusto.
4: Sì, il 9, il numero 9.
0: Il numero 9 no, è libero. Allora, Calogera, le prime 3 lettere del tuo cognome.
4: Ancona, Livorno, Livorno.
0: Ok, ciao Calogera, buona domenica.
4: Ciao.
0: Allora, poi un'altra telefonata. No, ha riattaccato anche questa, riattacchiamo anche noi. 0571 77 256 oppure 0571 77 257. Allora, voglio ricordarvi i primi 3 premi che My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, mette a disposizione. Quindi al primo estratto sulla ruota di Firenze c'è in palio una visita nutrizionale con test BIA e piano alimentare del valore di 106 euro. Secondo estratto, test composizione corporea e calorimetria in diretta del valore di 75 euro. Terzo estratto, un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Questi 3 premi, ripeto, sono abbinati al primo, secondo e terzo estratto della ruota di Firenze. L'estrazione sarà quella di sabato 3 ottobre. Ma noi prendiamo un'altra telefonata. Chi c'è con noi? Pronto?
5: Sono Giorgia.
0: Ciao Giorgia, buongiorno.
5: Ciao, eccola. Buongiorno.
0: Allora, l'altro numerino, Giorgia, forza.
5: Il 22.
0: Vediamo se è libero il 22, se c'è qualcosa. Ale! Si vince sul 22. Innanzitutto dimmi le prime tre lettere del tuo cognome.
5: Sim.
0: Allora Giorgia, tu hai vinto con il 22 un voucher di 30 euro. Che bello, un bel regalo. Bene. E quindi ti aspettiamo qui a Radio Lady, va bene?
5: Okay. Bene, ciao, buona
0: ciao,
5: giornata.
0: Giorgia, buona giornata a te, ciao. 0571 77256 oppure 77257. Stiamo giocando con My Nutritional, che propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi desidera perdere peso, migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando percorsi standard uguali per tutti. Altra telefonata, chi c'è con noi? Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, buongiorno a te, come ti chiami?
6: Sono Sanni, buongiorno.
0: Ciao Sanni, buona domenica. Un numerino, Sanni, potresti vincere.
6: Il 77.
0: Il 77, guarda, è libero.
6: 6-7.
0: Scusami, 6-7 è libero. Allora Sanni, un attimo che scrivo il tuo nome, le prime tre lettere del tuo cognome.
6: Domodossola, Belluno, Livorno.
0: Ok, ciao Sanni, buona domenica.
6: Ciao.
0: Allora, mi raccomando, quando tutte le persone che ci chiamano, che giocano con noi, magari durante la settimana, insomma, richiamateci anche per lasciare i vostri dati completi, quindi nome, cognome e numero di telefono.

Allora, eccoci ancora per continuare a giocare. Dunque, le nostre linee sono libere: 0571 77256 oppure 0571 77257. Allora, intanto continuiamo a parlarvi di My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Per esempio, grande attenzione anche alla nutrizione sportiva e allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e composizione corporea, adattando l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. Grazie alla collaborazione con laboratori altamente qualificati presso My Nutritional è inoltre possibile effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale e i test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. Allora, le nostre linee sono libere, quindi se volete giocare, stamattina sarà l'ultimo appuntamento dell'otto volante, poi da domani fino a sabato giocherete sia la mattina che la sera. Il nostro sponsor, il nostro nuovo sponsor, My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, mette a disposizione anche ben tre premi abbinati al primo, secondo e terzo estratto sulla ruota di Firenze. Quindi al primo estratto una visita nutrizionale con test BIA e piano alimentare del valore di 106 euro, al secondo estratto un test composizione corporea e calorimetria in diretta del valore di 75 euro, al terzo estratto un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale. Quindi se volete tentare la fortuna, se volete prendere un numerino, 0571 77256 oppure 77257. E allora My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati, dedicati anche a cibi a chi desidera perdere peso e migliorare la composizione corporea e ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, evitando percorsi standard uguali per tutti. Allora, se volete giocare, ecco, io vi aspetto con delle vostre telefonate, le linee sono libere, quindi tentate la fortuna, ci sono ancora tanti premi jolly da regalare che sono abbinati, insomma, ai vari numeri. I numeri sono dall'1 al 90.

0: dietista impolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. Lo trovate ad Empoli, Limite sull'Arno, Signa, Saminato Basso e Fucecchio. Allora, siamo quasi in chiusura. Non so se qualche altra persona ci vuol chiamare per giocare con l'otto volante questa settimana con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello. Vi ricordo ancora le nostre linee, poi ovviamente concludiamo il gioco: 0571 77 256, oppure altra linea 0571 77 257. E allora noi intanto ringraziamo ovviamente il nostro sponsor My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, che ritornerà come ogni lunedì, ecco, domani mattina. Poi giocherete anche nel pomeriggio con Irene Rossi, domani mattina invece con Cristina Fermignani, però potete giocare poi tutta la settimana dal lunedì a sabato mattina, quando poi la sera ci sarà l'estrazione a sorte dei primi tre premi abbinati alla ruota di Firenze, primo, secondo e terzo estratto. Ringrazio ancora My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, e ringrazio anche i nostri ascoltatori. E allora, appuntamento con l'otto volante a domani.
1: L'otto volante questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
4: Spot.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady. Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
6: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady.

0: Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
4: Buongiorno Lady.
5: Good morning weekend.
6: Buongiorno Lady. Allora sono le 12 in punto, quindi adesso ci salutiamo con una canzone meravigliosa, Piccola Stella di Ultimo, dedicata a Loredana, la principessa Irene, tutta la famiglia, ovviamente con tanto tanto affetto, e poi dedicata anche ai nostri ascoltatori di Radio Lady. Continuate a seguirci, tra poco le notizie dalla nostra redazione e poi nel pomeriggio non mancheranno gli appuntamenti di Radio Compilation Love, la classifica, quindi continuate a seguirci anche nel palinsesto di questa domenica 27 settembre del pomeriggio. Grazie a tutti, da parte di Patrizia un grande abbraccio e ovviamente ancora buon ascolto su Radio Lady. Ci risentiamo il prossimo fine settimana ed ecco qua Ultimo con Piccola Stella. Ciao!

0: Sono le 12:04.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando.
4: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
5: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili allo suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
4: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
5: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
4: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto Shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
7: John Legend, Daylight. Disco novità su Lady.

0: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
1: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
2: Lady.
5: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
2: Lady.
6: Anche in autunno, un grande mercato.
4: Tantissimi espositori.
6: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
4: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre, dalle 8 alle 20, in piazza Matteotti a Empoli.
4: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
2: Lady.
7: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
9: Radio Lady. 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: Ma sono matta.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
9: Lady.
10: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
9: Lady.
11: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
12: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
11: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
12: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
9: Lady.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
15: Questa è Lady.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche che si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Alvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura calcio Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Slani e Duda, trascinano dalla dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia Scozia. In Italia Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Ignazio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Somà. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma contro la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna. Il ciclismo: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. Successo per l'olandese Demi Vollering che regola in una volata 2 la polacca Kasia Nepiadoma. Quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthe. Per il tennis, Team Europe avanti 7-5 sul Team World dopo la seconda giornata della Laver Cup di Londra. Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien al match tie-break. Vittoria europea invece per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz e per la coppia Ruud-Zverev. Oggi la giornata decisiva dalle 13. Poi la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. E siamo ai motori. Formula 1: George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hayar. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dal 16° posto. Sesto Lewis Hamilton. Antonelli resta leader del mondiale con 302 punti, 66 di vantaggio su Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
3: spot.
4: Anche in autunno un grande mercato,
5: tantissimi espositori,
4: una domenica di divertimento per grandi e piccini.
6: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
7: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
7: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
8: Lady.
9: Lotto volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato.

0: rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady, hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady,
5: sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
3: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non aver visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
4: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
3: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Imlung, in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7.126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
4: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
3: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Lady.
4: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
3: Lady.
1: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
3: Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.

0: Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Let's go. Sounds good.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà, ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se sono rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma incidente al chilometro 416 tra Chiusi e Fabro. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: In autunno un grande mercato,
5: tantissimi espositori,
4: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
5: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
5: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo.
8: Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
10: Lady.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Lady.
13: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
14: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
13: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
14: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
13: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle

trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.

0: le 14 e 3 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
3: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
4: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
3: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
4: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
3: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminary regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
4: È tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tra poco l'appuntamento del cuore, Radio Compilation Love, solo su Lady. L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica, il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Lady.
3: È su-
7: suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
8: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
9: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
10: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
11: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
10: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
12: Lady.
13: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
14: Ha tempo da perdere?
13: Direi di no.
14: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
13: Ma non sono socio ACI.
14: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
13: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
15: Su Lady, Radio Compilation, Love.
16: Ed eccoci, nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Allora, ben trovati a tutti. Iniziamo come sempre questa prima parte di oggi partendo da un grande classico della musica d'amore italiana, Samuele Bersani, Spacca Cuore. Seguirà Lionel Richie con Just For You, segue Barbara Streisand con la meravigliosa Woman in Love e per concludere Ed Sheeran con Perfect. Queste le prime quattro canzoni che ascoltiamo e iniziamo da Samuele Bersani.

0: Ed Sheeran con Perfect. Ci prendiamo una piccola pausa. Radio Compilation Love torna con la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady.
10: Anche in autunno un grande mercato,
9: tantissimi espositori,
10: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
9: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
10: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
9: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
4: Lady.
11: Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
11: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
9: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
10: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
12: Questa è Lady. Questa è Lady.
1: Su Lady Radio Compilation Love.
0: Ed eccoci per la seconda parte di oggi con Radio Compilation Love. Allora riprendiamo da Marco Mengoni in Un giorno qualunque, la prima canzone che ascolteremo in questa seconda parte. Segue Bon Jovi con Always, Giorgia e poi concludiamo con Lucio Battisti e la sua Un'avventura. Altre quattro canzoni, altre quattro grandi canzoni davvero da ricordare per emozionarci, ma noi partiamo da Marco Mengoni e la sua In un giorno qualunque. Buon ascolto a tutti.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Lucio Battisti, un'avventura chiude l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Io come sempre vi aspetto la prossima settimana e aspetto anche le vostre richieste di canzoni d'amore al 388 30 300. Ciao a tutti e buon proseguimento con Radio Lady. Ciao.
1: Radio Compilation Love.
2: Bentrovati, buona domenica 27 settembre con il GR delle buone notizie. Una buona notizia arriva dalla California: dopo la rimozione di 4 dighe sul fiume Klamath, il salmone Chinook è tornato a raggiungere aree storiche di produzione. Secondo i dati riportati nelle ultime raccolte di buone notizie, oltre 20.000 salmoni hanno già superato le zone dove prima si trovavano le dighe. Un esempio di come modificare un ambiente possa permettere alla natura di riprendersi i propri spazi. Trovati 25 panda rossi in Nepal, una popolazione di panda rossi, animali considerati a rischio, è stata individuata nelle foreste del Nepal grazie a fototrappole installate tra gli alberi. Le immagini hanno permesso di documentare almeno 25 esemplari in una zona che non era stata studiata adeguatamente. Una scoperta importante perché conoscere dove vivono gli animali è il primo passo per proteggerli. Batterie delle auto elettriche, arriva un metodo per recuperarle. Un gruppo di ricercatori della Cornell University ha sviluppato un processo elettrochimico che, secondo i primi risultati, può riportare batterie a litio esaurite fino al 95% della loro capacità. Il metodo evita inoltre di doverle triturare durante il recupero. Se confermato su larga scala, potrebbe rendere più efficiente il riciclo delle batterie. Case stampate in 3D utilizzando scarti del legno. Nel Maine, negli Stati Uniti, è stato avviato un progetto per costruire abitazioni usando come materiale di stampa residui provenienti dalle segherie. L'idea è trasformare uno scarto industriale in materiale da costruzione e allo stesso tempo sperimentare un modo più rapido ed efficiente per realizzare nuove case. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Di 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre.

0: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
0: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
0: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
2: Radio Lady. Radio
7: Lady. Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Sono le 15:00.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
4: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Portato un trauma addominale ma non versa in pericolo di vita.
5: Andiamo all'estero, è allerta in Gran Bretagna dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
4: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
5: Politica, è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni come quello di questa volta.
4: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
5: È tutto, a più tardi.
6: Lady, la musica che cattura.

0: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
0: Anche in autunno, un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
0: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
1: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
0: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
1: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
4: Lady.
5: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
6: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
5: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
4: Lady.
7: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo!

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34, traffico bloccato e 3 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady. Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
6: Lady.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Lady.
4: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
8: Questa è Lady.

0: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio. La nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Nor, Barella, Coppola, Ignacio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45. Il tennis alla Laver Cup di Londra, Team Europe riparte oggi dal 7-5 sul Team World. Dalle 13 apre il doppio Cobolli-Mensik contro De Minaur e Fritz, a seguire Zverev contro Tien. Ogni vittoria nell'ultima giornata vale 3 punti. Il ciclismo a Montréal, si chiudono oggi i mondiali su strada con la prova in linea maschile. Assente Tadej Pogacar, tra gli uomini più attesi Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Per l'Italia occhi su Ciccone, Bettiol, Pellizzari e Lorenzo Finn. Intanto Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo. È il quarto bronzo in carriera per le rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. I motori con la Formula 1. Dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito sedicesimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. Superbike a Cremona, Nicolò Bulega deve ancora rimandare la festa mondiale. Questa mattina Iker Lecuona ha vinto anche la Super Pole Race davanti al compagno di squadra della Ducati, terzo Alberto Surra, al primo podio nella categoria. Bulega avrà un'altra occasione per chiudere il campionato in gara 2 in programma nel pomeriggio. Parliamo di vela, Luna Rossa Senior arriva all'ultima giornata della preliminare regata di America's Cup a Napoli, al comando con 51 punti, 8 più di Emirates New Zealand. Oggi le ultime due regate di flotta e poi il match race tra i primi due equipaggi. E veniamo alla pallavolo, la Polonia è campione d'Europa, ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-1, conquistando il secondo titolo consecutivo e il terzo della sua storia, oltre al pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il basket, prosegue oggi la prima giornata di Serie A 2026-2027 tra le gare in programma Milano-Trieste e Varese-Virtus-Bologna. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: In autunno, un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
1: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
1: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti. Otti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Lady.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady.
1: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
2: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
2: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannico. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
3: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
2: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
3: È tutto, a più tardi.
4: Lady. La musica che cattura.
0: Disco novità. Kasabian, Nothing Better Than This. Disco novità su Lady.

0: charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
2: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggi Bonzi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
1: Lady.
3: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
9: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
10: One and one.

0: lo vivi, uno lo ricordi. One and One.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandice e Firenze Impruneta in direzione Roma. 4 km di coda anche in A11 ma per un incidente ora risolto tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Musica.
1: Spot. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
5: Lady.
6: Anche in autunno un grande mercato.
7: Tantissimi espositori.
6: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
8: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
9: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
9: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
5: Lady.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady.
8: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
13: One and one, one and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
14: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
7: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate.
6: Lady.
8: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
6: Lady.
10: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
11: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
10: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: sono le 16:59.
1: Vendi si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
6: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nel sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
5: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto.

0: aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
1: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
0: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino El Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che, da conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires, e che i medici l'hanno preso in tempo.
1: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia. Il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora due tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
0: È tutto, a più tardi.
2: Lady, Lady. La musica che cattura. Let's go.

0: anche in autunno un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
0: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
2: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
1: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
1: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady.
8: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: One and one.

0: Bentrovati, buona domenica 27 settembre con il GR delle buone notizie. Una buona notizia arriva dalla California: dopo la rimozione di 4 dighe sul fiume Klamath, il salmone Chinook è tornato a raggiungere aree storiche di produzione. Secondo i dati riportati nelle ultime raccolte di buone notizie, oltre 20.000 salmoni hanno già superato le zone dove prima si trovavano le dighe. Un esempio di come modificare un ambiente possa permettere alla natura di riprendersi i propri spazi. Trovati 25 panda rossi in Nepal, una popolazione di panda rossi, animali considerati a rischio, è stata individuata nelle foreste del Nepal grazie a fototrappole installate tra gli alberi. Le immagini hanno permesso di documentare almeno 25 esemplari in una zona che non era stata studiata adeguatamente. Una scoperta importante perché conoscere dove vivono gli animali è il primo passo per proteggerli. Batterie delle auto elettriche, arriva un metodo per recuperarle. Un gruppo di ricercatori della Cornell University ha sviluppato un processo elettrochimico che, secondo i primi risultati, può riportare batterie a litio esaurite fino al 95% della loro capacità. Il metodo evita inoltre di doverle triturare durante il recupero. Se confermato su larga scala, potrebbe rendere più efficiente il riciclo delle batterie. Case stampate in 3D utilizzando scarti del legno. Nel Maine, negli Stati Uniti, è stato avviato un progetto per costruire abitazioni usando come materiale di stampa residui provenienti dalle segherie. L'idea è trasformare uno scarto industriale in materiale da costruzione e allo stesso tempo sperimentare un modo più rapido ed efficiente per realizzare nuove case. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze in entrambe le direzioni, tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
6: Lotto Volante, questa settimana è con
7: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
8: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
7: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it. Lady.
9: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
10: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
9: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
10: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
11: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
12: Lady.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
13: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
12: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
14: Questa è Lady.
15: Questa è Lady. One in

forse tu nevicherai. E se si alzerà il vento

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
1: In autunno, un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
1: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
1: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti. Ottia Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
8: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
6: Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
5: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
6: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia

0: cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
1: È tutto, a più tardi.
2: Lady, Lady, la musica che cattura.
3: Disco novità.
4: Elisa, Kintsugi.

0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Lady.
2: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady. Lady. Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
3: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12.15 solo su Radio Lady, non mancate!

lo vivi, uno lo ricordi. One and One.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incendio si segnalano 2 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. 2 km di coda anche in direzione Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 39 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti in direzione Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady,

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
0: Lady.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Lady.
5: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: Questa è Lady. Questa è Lady. One

0: Radio Lady.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Superbike in primo piano, tutto come da copione. Sotto gli occhi dell'amministratore delegato Claudio Domenicali e del direttore generale di Ducati Gigi Dall'Igna si è concretizzata la domenica del trionfo per la casa di Borgo Panigale. Sulla Cremona Circuit il sogno iridato di Nicolò Bulega è diventato realtà. Basta il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Lecuona. A distanza di 14 anni dal titolo conquistato da Max Biaggi, un pilota italiano torna a vincere il mondiale delle derivate di serie su due ruote. Per la rossa si tratta del 17° titolo nella categoria, ma del primo conquistato con un Centauro Nostrano in sella. Biaggi infatti aveva portato al successo l'Aprilia. E buone notizie anche dalla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminare regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli. Festeggia l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. Siamo al calcio. L'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. In programma domani, lunedì 28 settembre alle 20:45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Montella da CT ha già sfidato la nostra nazionale nella 2024 in una delle amichevole pre-europeo. Si giocò al Dallara e l'incontro terminò sullo 0-0, che ha consentito all'Italia di conservare l'imbattibilità con i turchi nei 13 precedenti. Arrivano buone notizie dall'Argentina sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex calciatore lucido e non è sedato, ma resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Yavayol, dove è stato trasferito a causa di un'infezione polmonare. L'ex calciatore rimarrà sotto osservazione fino a quando i medici non avranno a disposizione i risultati della biopsia. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menšík. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Taylor Fritz e Alex de Minoa per 7-5, 6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Lunedì 28 settembre con Andrea, Gloria e Gabriele Soverini di Ottica Blu, negozio di ottica e fotografia di Empoli, parleremo di lenti a contatto, quali difetti visivi si possono correggere e le regole base sulla loro manutenzione. Ottica Blu vi aspetta lunedì alle 12:15 solo su Radio Lady, non mancate!
3: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady.
6: Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.

0: settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.nbauto.hyundai.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
4: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece

0: finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
1: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
0: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare la L'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806. Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
6: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.

Lady. Lady. La musica che cattura. Che cattura. Lady. Lady. Lady. La musica che cattura.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marine Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3. Caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily, ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. A causa del traffico intenso invece in A1 code a tratti sempre in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Capannori in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili ancora per traffico intenso, 4 km di coda tra Lavoria e Ponte d'Ovest e Ponsacco verso Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
6: Lady. GMF, la tua auto è in buone mani. GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
9: Lady, con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
12: Lady.
13: Lunedì 28 settembre su Radio Lady c'è un nuovo appuntamento con Aran Cucine Store. Con Giuseppe Roberto, responsabile del punto vendita di Empoli, presenteremo i collaboratori di Aran Cucine Store di Poggibonsi e Livorno e una promozione davvero imperdibile per chi vuole acquistare ora una nuova cucina. Seguite la diretta di lunedì 28 settembre alle 10.35 con Aran Cucine Store di Empoli per saperne di più. Vi aspettiamo.
12: Lady.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
16: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
17: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
18: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: vuoi stare?
1: Spot. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady.
9: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
10: Già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: le 20 e un minuto. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
2: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
3: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
2: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni.

0: anni che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Lady, la musica che

0: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
1: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
2: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
0: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
2: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Lady. Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
4: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Lady.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.

0: mamma.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove si registrano code tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna a causa di un veicolo in fiamme. Code a tratti a causa del traffico intenso invece in A11 tra Lucca Ovest e Alto Pascio in direzione Firenze. Rallentamenti invece in direzione Pisa a causa di un incidente avvenuto al chilometro 10 tra Prato Est e Prato Ovest. Passiamo sulla Fipili ancora per traffico intenso, 4 km di coda tra Lavoria e Ponte d'Ovest e Ponsacco verso Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
5: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
6: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
7: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
6: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
8: Lady, con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
11: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
11: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
16: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
17: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: 2021 e 2 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
4: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'epidemia episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
5: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme, trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
4: Una bambina di 7 anni è rimasta

0: Per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
0: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
4: Tra pochi minuti.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La tregua è ancora lontana, l'accoglienza si fa per dire di ghiaccio. Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende i riflettori sulla frattura con William e Kate. I Sussex sono tornati stabilmente in Gran Bretagna con i figli, ma restano formalmente privati cittadini e senza ruoli ufficiali nella Royal Family. Tra fratelli e rispettive mogli la distanza è evidente. William e Kate avrebbero evitato accuratamente visite, inviti, incontri ufficiali, confermando insomma che il rapporto è ancora profondamente deteriorato. I reali hanno scelto la linea del keep calm and carry on. Nessuna scenata pubblica dunque, ma neanche segnali di una riconciliazione imminente. Insomma, a Buckingham Palace la parola d'ordine sembra essere una sola: distanza di sicurezza, e questa volta non riguarda solo i protocolli reali. Per Lady Gaga invece la priorità ora è una vita normale o quasi. Lei e Michael Polanski, diventati da poche settimane genitori, hanno le idee molto chiare su chi vogliono essere da qui ai prossimi mesi. Una mamma e un papà super riservati affinché tutto possa scorrere sereno e lontano dal gossip. Una missione non semplicissima, considerando che la pop star è una delle donne più fotografate del pianeta. Almeno per ora niente riflettori puntati sulla culla, ma la cantante sembra davvero determinata a portare a termine questa missione quasi impossibile. Infine, Dakota Johnson e Machine Gun Kelly sono la coppia che il gossip non aveva inserito in agenda. I due sono stati avvistati insieme a New York e, secondo le indiscrezioni, si starebbero frequentando, anche se in modo ancora molto informale. Il primo incontro decisivo sarebbe avvenuto al matrimonio di

0: Taylor Swift e Travis Kelce lo scorso luglio. Poi è arrivata la serata nell'appartamento della Swift, prestato agli amici proprio per dare loro un po' di privacy. Peccato che la strategia abbia funzionato solo a metà ed eccoli pizzicati insieme per la gioia dei tabloid. Insomma, se son rose, saranno probabilmente accompagnate da una strimpellata di chitarra. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: A tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra classifica. Eccole che arrivano le 20 posizioni più alte che siamo andati a ascoltare questa settimana, come sempre all'interno delle nostre trasmissioni qua su Radio Lady, le canzoni più ascoltate. Quindi, come sempre, dalla posizione numero 20 alla prima, con un po' di canzoni che escono da questa classifica, e vado subito a dirvi quali sono questa settimana. Si tratta di White Girl Wasted di Anna, ma anche di Los Angeles di Blanco e Businessman di Dito nella Piaga. Abbiamo quindi tre nuove entrate. Le troveremo tra pochissimo, ma intanto partiamo dalla posizione numero 20 della nostra Hit Lady, che questa settimana è occupata da Giusy Ferreri e il suo singolo Vuoto Cosmico.
3: Numero 20. Io

0: Posizione numero 20 per l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, che questa settimana occupa la posizione più bassa della nostra hit lady con la sua canzone, che è il secondo brano della collaborazione insieme a Michele Canova, Your Fida. Arriva mentre Giusy Ferreri prosegue la sua carriera solista dopo il percorso parallelo intrapreso invece con la sua band alternativa Bloom. Andiamo subito alla posizione numero 19 e perde ben 10 posizioni Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero 19.

0: solo dopo tanti anni Madonna continua a essere onnipresente nelle classifiche, compresa la nostra, è infatti stata presente diverse settimane, ma continua veramente a dettare legge, in questo caso raccontando i suoi esordi musicali e fortunati con la sua Dance Theria, che questa settimana troviamo alla posizione numero 19. Arriva però la nostra prima nuova entrata della settimana e la troviamo proprio alla posizione numero 18, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
1: Numero 18. Un amore.

Napoli, che tra l'altro hanno presentato durante il prepartita di Genoa-Napoli, inaugurando così anche il campionato proprio delle loro due squadre, che sono raccontate all'interno di questa canzone. Questa è la prima delle tre nuove entrate della settimana, ma passiamo subito alla posizione numero 17, dove perde qualche posizione anche Bruno Mars con la sua On My Soul. Numero 17.

0: My Soul, Bruno Mars da qualche settimana, anche lui all'interno della nostra hit lady, la nostra classifica tra le canzoni più ascoltate, una canzone d'amore frizzante, solare, positiva, che sicuramente gli è valso tutto questo successo. Andiamo avanti però nella nostra hit lady, perché è proprio la posizione numero 16 che troviamo la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana. Si tratta di Peggy Gou con un nuovo singolo dal titolo Woman.
1: Numero 16.

0: Woman, nuovo singolo di Peggy Goo, scritto però con la virgola, e così sono presenti sia la parola woman che la parola man al suo interno. Una canzone pubblicata in realtà tra le hit estive di quest'anno e realizzata insieme ad Ayra Starr, una cantante nigeriana afrobeats e pop. Una canzone che hanno detto loro stesse speriamo vi accompagni con i tanti bei ricordi estivi. Andiamo a concludere questa prima parte però della nostra classifica, che torna tra pochissimo ripartendo dalla posizione numero 15. Hit Lady,
1: Hit Lady. Disco novità.
0: John Legend, Daylight. Disco novità

posizione numero 15, ecco che siamo ripartiti con la nostra classifica. Ci sono anche U2 che, come sapete, sono tornati per questi 50 anni di carriera con una nuova canzone che segue tra l'altro un EP con tante canzoni sempre caratterizzate insomma dal loro impegno e anche diciamo da quello che è il loro stile, ma in questo caso Street of Dreams è arrivata da sola come singolo questa settimana fino alla posizione numero 15, perdendo quindi qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Andiamo invece subito a scoprire la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. Si tratta di Kintsugi, l'ultimo singolo di Elisa.

0: Sugi e l'arte di riparare le cose preziose, in realtà andando proprio a sottolineare, no, la frattura con dell'oro. Questa è la bellissima arte giapponese che Elisa ha cercato di inglobare in qualche modo nel significato ma anche nel titolo di questa sua nuova canzone, che è la terza e ultima entrata di questa settimana alla posizione numero 14. Posizione numero 13 invece per Cat's Eye con Animal.
1: Numero 3.

0: Sky, questa band tutta al femminile che ha presentato quest'estate questo singolo Animal, che sicuramente ha dato loro il successo internazionale e che è anche il secondo estratto dal loro terzo EP intitolato Wild, pubblicato proprio nell'agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato le Cat's Eye questa settimana in salita nella nostra Hit Lady, e in salita c'è anche Julie con Serenamente alla posizione numero 12.
1: Numero 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: collaborazione per il produttore Julie insieme al cantautore Bresh, pubblicata quest'estate. La canzone è Serenamente, una canzone estratta proprio dal quarto album in studio di Julie, Solito Cinema, e poi inserito anche nell'edizione deluxe invece dell'album di Bresh, Mediterraneo. Li abbiamo trovati insieme nella nostra classifica, la posizione numero 12 in salita, e arriviamo quindi alla posizione numero 11, dove guadagna qualche posizione anche Ernia con il suo singolo Dedica.
1: Numero 11.
2: Che nome

0: Monica, canzone di Ernia con la quale il cantante vuole raccontare il suo rapporto con la città in cui è cresciuto, parlando anche di senso di appartenenza e di tutte le caratteristiche di una città che poi è Milano, che è la vera protagonista di questa canzone, che ci porta così alla conclusione di questa seconda parte della Hit Lady. Riprendiamo però tra pochissimo proprio dalla posizione numero 10. Hit Lady,
1: Hit Lady. Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Hit Lady, Hit

0: sua Good Old Days, questa settimana in discesa di 6 posizioni fino alla numero 10, per una canzone che ci ha sicuramente accompagnato in queste ultime settimane con questo bravo artista che dalla strada è arrivato al successo internazionale. Lasciamo Chris Sarandi per salire, così come sale di qualche posizione anche l'ultimo singolo di Ligabue, alla posizione numero 9, Qualcosa per te.
1: Numero 9.

qualcosa per te, una canzone che vuole raccontare una persona da vicino che attraversa un momento difficile, anche senza soffermarsi troppo sulle motivazioni, ma solo andando proprio a raccontare l'effetto, le conseguenze. Questo il nostro Ligabue alla posizione numero 9, ma saliamo fino alla numero 8, dove Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari ci fanno ascoltare Goya. Cosa so?

0: sogni senza me.
1: Una visione un po' surreale, quella che hanno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone, e che cercano proprio di richiamare con il nome e le immagini, ovviamente, che rievoca questo grande artista Goya, che dà anche il titolo a questa canzone, che questa settimana guadagna diverse posizioni all'interno della nostra classifica. Posizione numero 7, qua siamo arrivati, scende invece Achille Lauro con la sua La città degli angeli.
2: Numero 7.

0: La città degli angeli, scritta proprio tra Los Angeles, città che da sempre rappresenta una fonte di ispirazione per Achille Lauro e l'Italia, una riflessione che è anche un po' il ritratto di una generazione che cerca il suo posto nel mondo. Abbiamo trovato questa canzone alla posizione numero 7 questa settimana e allora continuiamo con la numero 6, dove perde 4 posizioni Saif insieme a Bresh e la loro Parlar d'amore.
1: Numero 6.
2: Che

0: Saif e Bresh, due cantanti della nuova generazione con il loro linguaggio, che in questo caso hanno deciso di unire le loro forze in questo nuovo featuring e nella loro Parlar d'amore, che comunque questa settimana perde qualche posizione, addirittura il podio della nostra classifica. Andiamo quindi tra poco a svelare le 5 posizioni più alte, ovviamente restate con noi.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Ben trovati, buona domenica 27 settembre con il GR delle buone notizie. Una buona notizia arriva dalla California: dopo la rimozione di 4 dighe sul fiume Klamath, il salmone Chinook è tornato a raggiungere aree storiche di produzione. Secondo i dati riportati nelle ultime raccolte di buone notizie, oltre 20.000 salmoni hanno già superato le zone dove prima si trovavano le dighe. Un esempio di come modificare un ambiente possa permettere alla natura di riprendersi i propri spazi. Trovati 25 panda

0: capacità. Il metodo evita inoltre di doverle triturare durante il recupero. Se confermato su larga scala, potrebbe rendere più efficiente il riciclo delle batterie. Case stampate in 3D utilizzando scarti del legno. Nel Maine, negli Stati Uniti, è stato avviato un progetto per costruire abitazioni usando come materiale di stampa residui provenienti dalle segherie. L'idea è trasformare uno scarto industriale in materiale da costruzione e allo stesso tempo sperimentare un modo più rapido ed efficiente per realizzare nuove case. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Lady, la musica che cattura.
3: Hit Lady, numero 5.

tornati nella nostra Hit Lady, la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, e qua siamo proprio ai brani più ascoltati nella nostra emittente, proprio perché siamo nell'ultima parte, quella che va dalla posizione 5 alla numero 1 di questa settimana. E abbiamo subito cominciato bene con la voce e lo stile di Olivia Dean con il suo singolo Baby Steps, che questa settimana troviamo in salita proprio alla posizione numero 5. Posizione numero 4, guadagnano 4 posizioni anche gli italiani New Genea, questa è Care. Numero

0: il loro inconfondibile stile mediterraneo, così possiamo chiamarlo, che ancora insomma ci riporta ai suoni estivi. Questa è Carré e l'abbiamo ascoltata questa settimana alla posizione numero 4 in salita. Siamo dunque arrivati al podio, che questa settimana è occupato tra gli altri da Malcolm Todd, posizione numero 3 per la sua Earrings.
1: Numero 3.

canzone pubblicata un paio d'anni fa, arrivata adesso al successo internazionale, come si dice, virale, e questa settimana guadagna ben 3 posizioni, arrivando fino al nostro podio, Earrings. Posizione numero 2 invece, questa settimana perdono la vetta Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana. Numero

0: trio composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa per La Costiera Amalfitana, canzone che ci accompagna da un po' di tempo e che questa settimana scende alla posizione numero 2 della nostra classifica, e siamo quindi davvero arrivati al momento in cui vi sveliamo la canzone più ascoltata in questa settimana e in questi giorni qua su Radio Lady. Ma si tratta di lei, la nostra Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.
1: Numero 1.
2: Numero 1.

0: canzone più ascoltata questa settimana anche qua su Radio Lady, lo avete appena sentito con la nostra classifica in cui vi ho fatto riascoltare le posizioni dalla numero 20 alla numero 1 e come sempre con qualche canzone che ha lasciato la nostra classifica e con 3 questa settimana nuove entrate nella Hit Lady. Ricordiamo come sempre le canzoni che sono uscite dalla Top 20: Businessman di Dito nella Piaga, Los Angeles di Blanco, ma anche White Girl Wasted di Anna. Io vi aspetto la prossima settimana per tutti gli aggiornamenti della nostra Hit Lady. Ciao a tutti.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady. Hit Lady. Hit Lady. Lady. La musica.

0: Radio Lady. Radio Lady. Le emozioni non finiscono mai. Non finiscono mai.
1: Nel bene, nel male, con te io voglio stare.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
4: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice delle episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
5: La cronaca è un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
4: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
5: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
4: Il calcio, nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice, ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto, le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge, forte a talento, sarà una partita difficile.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Lady la musica che cattura.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Disco novità.
3: Willy Peyote, non c'è di che. Disco novità su Lady.
4: Scrivo a

0: le 2 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.